0: Alukam così sta una gasprintan caracta che come una cataccia e che bene che come ta te che ne casare un tapra gukam così sta una cambia
1: fuiste la culpable ya no te quiero
0: Alukam a día suhta cadena campini ya un suhta jaip pachajan hichasti Wakichawi akara tukt enyani ukat ham hutiri sabadurua pakalu karum pachata tung karum pachkam chikan stasis kenyani ya alu kamat waliki kitina gate haus no yap kajak no yap ta humana karis pagar ta praxma wam chai puna na kam pichikan stasip hatana kamat waliki pana yukama ha hutiri sabadurua kut sin kenyani pakalu